barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con me ragazzi.

figaro. Son qua, ehi, figaro. Son qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro su, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Figaro che si va sotto di fuori, sotto di fuori, della città, della città, della città, della città, della città. Ma bravo figaro, bravo, bravissimo,

L'arte schermendo, l'arte doppiando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte doppiando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.